0: radio ufficiale degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
1: Tempo.

0: era Made in Italy.
1: Back to the 90s. Dance Floor.
2: Radio Dance Floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: floor.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Dance Floor,
0: la radio ufficiale degli anni 90.
3: Here we go. You know summertime. All the hits. Summertime. All summer.
1: Radio Dance Floor.
3: You know summertime.
4: Summer hits from back in the day.
5: Su Radio Dance Floor c'è

Novantology. Questo è Novantology. Questo è 90.

0: secondo Fabri DJ.
1: Check this out.
0: Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
2: Non riuscivo perché non capivo le parole.
3: 1995.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: the tape now.
1: Prendetelo come un viaggio di studio.
2: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
3: Timeline 1994.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: You know what it is? Radio Dance Floor. Back to the 90s.
4: Dance Floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 6 e un minuto.
4: Dance Floor.
7: Welcome. Anni 2000.

0: 1993.
1: Sweat.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Dance Floor.
3: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Brevi rallentamenti sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per un incidente avvenuto all'altezza di Seregno sulla carreggiata nord. Fino al prossimo 11 novembre sulla A7 Milano-Genova rimane chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia per lavori in direzione Milano. In Sicilia si viaggia su carreggiata ridotta sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo tra Gallitello e Salemi per lavori in direzione Mazara del Vallo. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Radio Dance Floor.
7: The sound of the 90s.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo i Take That.
6: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è

0: interrupting something?
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
0: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
3: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
4: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1998.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Dance Floor.
2: Back to the 90s.
3: La radio ufficiale degli anni 90.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hi, we're the Sugar Babes.
6: Hey, I'm Mariah Carey.
7: Hi, I'm Robbie Williams.
8: Hey, this is Kylie.
1: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Check this out. The Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati, auto in fila sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso tra il Terraglio e il Bivio per la 27 Mestre Belluno in direzione della A4. Code per incidente sulla 26 dei trafori tra Masone e il Bivio per la 10 Genova 20 Miglia in direzione Voltri. Code a tratti per traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Bologna Fiera e Imola in direzione Ancona. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla E45 Orte Ravenna per un mezzo pesante in panne al chilometro 51 all'altezza di Casalina in direzione sud. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Shows. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Su Radio Dance Floor

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo i Take That.
6: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, 2 km di coda sulla 23 Palmanova Tarvisio per traffico intenso tra il confine di Stato e Ugovizza in direzione sud e alla barriera di Ugovizza in direzione del confine di Stato. Chiusa la statale 48 delle Dolomiti all'altezza del chilometro 19 tra San Lugano e Castello di Fiemme nelle due direzioni per un incidente che coinvolge 4 veicoli. 5 km di coda sulla 4 Milano Venezia tra Padova Ovest e Grisignano verso Milano a causa di un incidente. Coda a tratti per traffico intenso in carreggiata opposta, quindi verso Venezia tra Castagnato e il bivio per la 21 Torino Piacenza Brescia. Traffico sostenuto sulla 1 Milano Bologna con code tra Modena Nord e il bivio per la 22 del Brennero verso Milano e tra Valsamoggia e il bivio per la 14 Adriatica verso Bologna. Rallentamenti per traffico intenso anche sul tratto Bologna-Firenze dell'Autosole tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico verso Bologna. 4 km di coda sulla 14 Adriatica tra Rimini Nord e Valle del Rubicone a causa di un incidente avvenuto verso Bologna, proseguendo in questa direzione altre file, ma a causa del traffico intenso tra Forlì e Imola. Mentre in carreggiata opposta, quindi verso Ancona, le code sono segnalate tra Bologna Fiera e Faenza, sempre a causa del traffico intenso. Un incidente rallenta il traffico sulla 11 Firenze Mare tra Altopascio e Capannori verso Pisa. Alle porte della capitale 4 km di coda sulla diramazione di Roma Sud tra Monteporzio e il bivio per la 1 Roma Napoli per un incidente avvenuto in direzione dell'Autosole. Torniamo sulla 14 Adriatica, per un incidente si sono formate code di 5 km tra Fermo Porto San Giorgio e Porto Saltempidio verso Ancona. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Dance Floor 1995.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410, www.avisasti.it, asti.comunale@avis.it.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hi, I'm Sugar Babe.
5: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Hi, I'm Robbie Williams.
7: Hey, this is Kylie.
8: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Traffico in coda sulla 9 Milano-Como-Chiasso per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in quest'ultima direzione. Sempre sulla A9 code per traffico intenso alla barriera di Como Grandate nelle due direzioni. Intenso il traffico anche sul tratto milanese dell'A4 con code tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Monza, dove è in pieno svolgimento la seconda giornata del Gran Premio d'Italia 2026. Alle 14.15 ci sarà infatti la sprint race di Formula 2. Seguiranno alle 16 le attesissime qualifiche di Formula 1. Lavori sulla A4 incolonnano il traffico tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano. Code per lavori anche sulla A7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Intenso il traffico sulla A14 Adriatica con rallentamenti tra Castel San Pietro e Faenza verso Ancona. Rallentamenti sul tratto pugliese della A14 tra Candela e Lacedonia per un incendio nei pressi della sede autostradale. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Welcome to the dance floor.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1993.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
6: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.
1: Tu non lo sai, non

questa è proprio la parte in cui la radio smette di fare compagnia e comincia a chiederti qualcosa. Non abbassare, non sistemare tutto, non mettere in ordine, lascia che resti tutto acceso. Casanova trattiene il cambio giusto un secondo,

0: mentre il radio non è mai tutta buia. Ha sempre una luce piccola, un display acceso, un semaforo lontano, una finestra che non si chiude. E dentro quella luce a volte torna una persona. Non serve dire il nome, basta il pensiero. Daydream, thinking about you.
1: Dancebox.

Sei su Dancebox, nella tua radio preferita. Io sono Jack e con me c'è Casanova. Dalla console arriva un segnale, non è gentile, non è elegante, è un avviso rosso.

Il futuro in certi dischi non arriva davanti, arriva da sotto. Prima nel basso, poi nel corpo, poi in quel punto preciso in cui smetti di pensare e ricominci a stare dritto sul ritmo. Non è il futuro di tutti.

sembra quasi di stare sopra le cose. Più in alto della stanza, più in alto della notte, in quel punto dove la melodia non pesa più e il corpo resta fermo ad ascoltare. Poi piano torna alla terra, un orizzonte di fine estate, la luce bassa davanti e il caldo ancora addosso. E qualcosa che non sai se è amore o se è solo emozione rimasta accesa.

0: Love and Emotion chiude il giro, però qualcosa continua. Nel corpo che non ha ancora ricevuto il messaggio, nella stanza che sembra più vuota quando la cassa scende, in quella parte di te che vorrebbe dire ancora una. Dancebox è questo punto qui. Non solo i dischi, non solo il ricordo, ma il momento in cui una canzone ti arriva addosso e per qualche minuto rimette tutto al posto giusto. Io sono Jack, Casanova in console, lascia respirare l'ultimo passaggio. Tieni la radio accesa ancora un momento. Noi ci ritroviamo qui su Dancebox nella tua radio preferita. Ciao.
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 15 in punto.
2: Dance floor.
5: Mix, Nanuti Dance in 60 minuti.

0: Radio Dance Floor
1: 90s Mix. Un anno di dance in 60 minuti. Girano i dischi di Danny DJ.
0: 1993.

0: Ben ritrovati sabato 5 di settembre 2026 e vuol dire essere entrati nel mese un po' malinconico, forse, almeno non so se questa sia anche la vostra sensazione. SDE, i suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni. Info at radiodancefloor.it, Enrico at radiodancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram. I colori dell'autunno sono certamente straordinari, una tracklist straordinaria, tanto per ripetermi, proprio grazie al vostro aiuto, per cui andremo ad esplorare in questi 60 minuti tante emozioni in musica, come dire, la magia della radio, la magia degli anni 90. Partiamo dalla cifra tonda, il 2000, il progetto Unconditional, il progetto di Antonio Romeo, di Maurizio Zoffoli, di Roberto Righi, la ricorderete, Magic Feet. Questa è una canzone incredibile, la maniera migliore, il groove accattivante per incominciare il nostro appuntamento qui on Radio Dance Floor.
1: This is something special for you. This is something special for you. This is something special for you. This is something special for you.
2: I said this.

benissimo in quella conclusione di millennio e di secolo e suona benissimo a distanza di tanti anni. Unconditional era Magic Feet e lo so che l'avete ballata tante volte, fu uno dei grandi grandi successi di quella seconda parte, in effetti, degli anni 90, quando però c'erano ancora delle emozioni molto forti e molto legate a proprio all'energia della novantazione. Saluto subito intanto Luigi Mosca. Allora Luigi, grazie per la splendida fotografia che hai condiviso la scorsa settimana, un cielo illuminato da un sole rovente, una solatissima Odissea 2000 Aqua Park, tanto caldo, e poi la foto scattata a Simerimare, località in provincia di Catanzaro, come sempre la splendida Calabria. Grazie Luigi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto anche Carola Britti. Carola, che tu mi ascolti in diretta, mi ascolti in replica, non fa assolutamente differenza, l'essenziale è gustare l'energia della novantazione. E intanto un saluto grande subito a Vincenzo Gemmini. Allora, nel 2000 con Unconditional abbiamo esplorato l'ultima parte degli anni 90, peraltro poi c'è anche un particolare, un vero e proprio cameo, Life is Something Special dei Beach Boys, che vengono ripresi proprio dal progetto Unconditional nel 2000 da una label che ha un nome davvero accattivante, Electropolis. Arriva il progetto che viene denominato Trinity Into the Blue, con Alex Trauk, Dean Montenegro, ancora Clan, Soltan Moradi. Insomma, questo progetto che unisce personalità e sensibilità davvero molto diverse tra di loro. Grazie Vincenzo, grazie per la tua presenza, grazie per la collaborazione, come al solito l'energia della novantazione qui sulla vostra radio stazione preferita. Enjoy the 90s.

Grazie Vincenzo Gemmini, grazie per questa segnalazione. Siamo ancora nel 2000, progetto Trinity, era Into the Blue, quelle cose meravigliose che grazie a voi ritrovano una loro magnifica vitalità. Un po' di saluti alla maniera della radio antica, lo sapete, saluto Nicola Ricci. Nicola, un gran piacere poterti trovare e soprattutto poterti augurare un buon weekend, qualunque cosa tu abbia deciso di organizzare per questo fine settimana. Saluto intanto anche Isra Montoya, Giuseppe Stocchero, Alessio D'Onofrio, un saluto a Carlo Savino. Grazie ragazzi, raccontatemi, sapete bene mi piace arrivare a curiosare in quello che avete organizzato per questo weekend, raccontatemi quello che state facendo esattamente in questo momento. Io intanto vi regalo grande musica, o meglio la regalate voi che la portate in condivisione. Allora un saluto grande ad Antonietta Nina Lovisi, la quale ci accoglie, ottima padrona di casa sulle colline del sud dell'Astigiano, non a caso patrimonio UNESCO dell'umanità. Una canzone per fare gli auguri di buon compleanno, scrive Nina, a mio fratello Gerardo. Allora, nel 1994 i Two Brothers on the Fourth Floor, che poi sono Bobby e Martin Boer, arrivano dall'Olanda, arrivano con questa canzone che fa parte di un album intitolato proprio così, Dreams Will Come Alive. E allora, beh, Nina, grazie per la tua presenza, grazie per questo saluto e un saluto grande, grande, grande a Gerardo. Ritroviamo l'energia della novantazione, alzate un po' il volume della radio, come sempre, enjoy the radio.

grazie ad Antonietta Nina Rovisi. Un saluto grande a Gerardo. Buon compleanno, Gerardo. Canzone bellissima, quella dei Two Brothers on the Fourth Floor, anche in questo caso Dreams. E allora, quelle magie che arrivano in questo caso da un tempo lontano, ormai era il 1994, ed in effetti di anni ne sono passati veramente, veramente moltissimi. Grazie Nina, grazie per la tua presenza. Un saluto grande ad Attilio Giotta dalla Valtellina. Questa volta scrive Attilio, lo diceva la scorsa settimana: non ti sto ascoltando mentre sono al lavoro, ma dalla palestra. Come al solito, attività fisica per la serie Mens Sana in corpore sano. Grazie Attilio, un saluto alla tua splendida serie di montagne, perché la Valtellina è una vera e propria meraviglia. E poi un saluto agli amici che stanno lavorando, perché l'energia della Novantazione è un ottimo supporto energetico. Un saluto al Biagio, al Bios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista. Bios, immagino di raggiungerti in cabina in questo momento, e allora buona giornata, buon lavoro. Sarà partita prestissimo e ce n'è ancora un pezzettino, ma con l'energia della Novantazione, vabbè, c'è quella carica energetica davvero importante. Un saluto anche a Christian, pure Christian in fase lavorativa in questo momento. Un saluto a Francesca Adami, un saluto a Paolino, Dionisio, Jimmy. Ragazzi, un gran piacere potervi incontrare, mi farebbe molto piacere sapere che cosa state facendo esattamente in questo momento, soprattutto perché si porta in condivisione tutta quella serie di situazioni che amo definire le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Dunque, abbiamo questo back to back tra canzoni più recenti, meno recenti. Nel 94 con Dreams dei Two Brothers on the Fourth Floor siamo entrati nella prima parte degli anni 90. Nel 1995, altro progetto italiano straordinario, quello di Ginny, questo stage name dietro cui si nasconde un team di produttori notevoli, Alessandro Gilardi, Claudio Varola, Walter Cremonini, Giordano Trivellato, Giuliano Sacchetto, e poi una vocalist importante come Sandy Chambers, che si alternava con Liv McQueen. E questa Wanna Be With You è una vera e propria meraviglia. 1995, suonava molto bene allora, suona molto bene oggi, sabato 5 di settembre, qui all'interno dei Suonati di Enrico. Enjoy!

anche in questo caso lo so che avete alzato il volume della radio e avete fatto benissimo, avete tutto il mio applauso, perché questa Wanna Be With You di Ginny è una di quelle canzoni che devono essere ascoltate con il volume adeguatamente alto. Anzi, voi ditemi quello che state facendo, raccontatemi come state vivendo l'energia della novantazione, lo chiedo anche a Francesco Antonelli da Castrocelo, ma lo chiedo anche agli amici che stanno ascoltando la radio in questo momento, vedi ad esempio Filippo Cogoni che a Cagliari, la bellissima Sardegna, Trensin in Slovacchia, c'è Cnedio Crocodile a Calcio, c'è Marco Rodolfi, raccontatemi quello che state facendo, ditemi cosa avete organizzato per questo sabato 5 di settembre e un saluto a chi invece mi ascolterà poi nei momenti replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Thomas, è il tuo momento, la prima delle due canzoni. Allora, torniamo alla fine del millennio 2000, una label importante come la Dance World Attack, la DVA, e se vi dico Alexia e vabbè, via emozioni a raffica. Bravo Thomas, ottima segnalazione, c'è ti amo nella versione remix, lei magica, Alessia Aquilani, questa spezzina straordinaria, chissà se le hanno dato la cittadinanza onoraria, anche perché insomma se lo meriterebbe proprio, la produzione di Robix, di Roberto Zanetti. Bravo Thomas, va molto bene, questa è una canzone che ci riporta a vivere le emozioni degli anni 90, sulla sintonia delle emozioni qui on Radio Dance Floor.

Grazie Thomas, ottima segnalazione. Alexia, ti amo, l'avete cantata anche, questa è una di quelle canzoni che non soltanto si ascoltavano alla radio, non soltanto si dedicavano alla radio, ma anche, beh, si cantavano e poi anche naturalmente si ballavano. Un saluto ad Antonio Magic Caminito, che non so esattamente dove sia in questo momento, l'essenziale è che sia sulla pulsazione novantica. Un saluto a Corentin Oriente, un saluto a Massimo Meoni da Castiglione del Lago. Vedete, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità che passano anche attraverso le geografie del Dance Floor People. Ce ne torniamo invece nella zona del veneziano con la seconda delle due indicazioni di Thomas. Andiamo indietro di qualche anno, nel 1994, da una label importante come la Plastica arriva il progetto Dragana con Taxi Fantastic. Allora, Claudio Zennaro, Fulvio Zaffret, Stefano Portaluri e poi l'Einstein Corporation, del resto tutto arrivava dal mondo di Einstein Dr. DJ, l'avete visto anche dal nome dei produttori. Grazie Thomas, mi auguro che tu possa avere un volume sufficientemente alto, perché questa è una di quelle canzoni che partono un po' bisbigliate, ma poi il suono, la potenza della novantazione si fa veramente sentire qui on Radio Dance Floor.

Grazie, grazie, grazie Thomas. Che bella che questa canzone, Dragana Taxi Fantastic. Emozioni tante, lo so che come al solito la radio diventa la vostra piacevolissima macchina del tempo, quella che riesce ad azzerare distanze cronologiche, distanze spaziali, insomma la bellezza, la magia della radio da sempre. Intanto un saluto a Gabriele Visi che ci porta a Roma, dove torneremo tra poco con la selezione di Andrea Riva. Gabriele, ben trovato e soprattutto grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Un saluto ad Attilio Pessina, a Sandro, Sandrula DJ Zavoli da Bellaria, Igea Marina. E adesso che ne dite? Un po' di emozioni, tante, ce ne sono veramente moltissime. Sabato 5 di settembre in diretta dal Jafu Studio, vedete, il primo appuntamento del mese di settembre con questa playlist che è formidabile. 1996, lui si chiama Orhan Terzi, è nato nel 1964 ad Istanbul, è naturalizzato in Germania da tanti anni, lo so, avete capito, il DJ Quicksilver, e questa bellissima lo è di nome e di fatto, l'energia della novantazione, perché è solo dance emozionante, i suonati di Enrico.

una di quelle canzoni che periodicamente devono essere ascoltate, perché sono un vero e proprio toccasana. Il DJ Quicksilver, questa canzone che mi ricordo benissimo quando andava alla radio, era la canzone adatta per le dediche, perché una canzone intitolata bellissima non può che essere un'ottima occasione per le dediche. E allora un saluto a Mario Pollice che si trova a Pescara, a Mia Pretnar, a Bistrica, a Prizricu, un saluto a Silvia Stanchi, grazie per quello che mi state raccontando. Aspetto le vostre indicazioni, dediche, controdediche, alla maniera della radio antica, la tracklist che come al solito viene realizzata proprio dalle vostre segnalazioni. E adesso un saluto a Salvo Delia, sempre un gran piacere arrivare in Puglia, zona del Salento. Grazie Salvo per la tua tracklist che di settimana in settimana andiamo ad esplorare, dal 97 del DJ Quicksilver al 99 di Double X, un altro progetto italiano con Give It Up, Alessandro Gilardi, Claudio Varola, insomma nomi che ritroviamo spessissimo, anche perché hanno prodotto veramente un'infinità di progetti di musica dance, il che ci dà l'idea plastica, concreta, di quanta vitalità il mondo discografico avesse negli anni 90. Alzate un po' il volume della radio, gustatevi la novantazione, come al solito, qui on Radio Dance Floor.

Altro progetto importante, quello di Double X, Give It Up, era il 1999. Un appuntamento questo che ci ha permesso di esplorare un'ampia parte dell'ultima sezione degli anni 90, grazie a Salvo D'Elia. Grazie Salvo per la tua collaborazione, grazie naturalmente per questa presenza così costante che io trovo veramente formidabile, anche perché è la maniera migliore per creare, insomma, quella relazione così forte con la propria radiostazione preferita. Era la prima delle due indicazioni. Dal 99 andiamo al 95 con questo progetto Yoli. Ci spostiamo in Spagna, a Valencia, anche perché la vocalist è Yolanda del Campo, la produzione di Gerardo Fortuny e di José Rioch. Sto parlando di To France, con questo progetto che va a recuperare una canzone straordinaria del 1984, perché è una vera e propria cover dell'originale, che arriva dalla produzione di Mike Oldfield e di Maggie Reedy. Ottima segnalazione, come sempre Salvo, grazie per la tua presenza, grazie a voi per quello che mi state dicendo, per portare in condivisione quello che state organizzando, quello che state vivendo in questo sabato 5 di settembre, in diretta dal Jafu Studio, il suonare.

grazie a Salvo D'Elia, grazie anche per questa canzone straordinaria, già l'originale di Mike Oldfield e di Meg Greeley, pensate 1984, Two Friends, era un capolavoro. Questa è stata la rieditazione molto rispettosa, peraltro anche dell'originale con il progetto Ioli. Grazie naturalmente a Salvo D'Elia, grazie per tutte queste belle opportunità che abbiamo di andare ad esplorare il mondo della dance degli anni 90. 1994, non ci muoviamo troppo, prima 95 con Ioli, 94 a questo punto, ma cambiamo latitudine perché siamo nel Regno Unito, a Manchester, dove c'è il progetto Urban Cookie Collective, proprio quelli di The Cade Secrets. Bene, arriva anche questa canzone straordinaria, Eye on Happy Vibe, con il progetto di Rohan Heath. Se andate a cercare qualche informazione sulla rete, visitate la pagina Wikipedia e trovate quante cose Urban Cookie Collective abbiano fatto e indirettamente continuino naturalmente a fare. La pulsazione novantica di Radio Dance Floor, tra poco c'è anche Flavio e sarà Dance Floor Parade.

sonorità riconoscibilissime, anche perché questo era proprio il marchio distintivo, un po' la cifra musicale di Urban Cookie Collective, Ion Happy Vibe, era il 1994 e lo so che ve la siete gustata e magari l'avete anche richiesta alla radio in quel lontano 94. Do il benvenuto ad Andrea Riva, con il quale ritorniamo nella città di Roma. Eravamo già prima a Roma con Gabriele Visi, che ritorno a salutare davvero con grande piacere. Grazie Andrea, grazie come sempre per la tua presenza e grazie per le tue indicazioni. Allora, progetto italiano Alison Price, questo è lo stage name. Siamo nel 1994, questa I Need I Want vede le produzioni di Giacomo Maiolini, Diego Abaribi e ancora Stefano Gaffurini, anche in questo caso nomi che ritornano frequentemente. Grazie Andrea, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People.

Grazie ad Andrea Riva, grazie naturalmente a te, grazie per la tua presenza, grazie per questa I Need I Want, il progetto di Alison Price che ci ha riportati nel 1994. Come vi ho detto, tra poco ci sarà Flavio e sarà Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90, ma attenzione, le prime tre posizioni sono il podio fluido su cui potete interagire attraverso i contatti social della radio, potete dare la vostra indicazione e perché no, modificare anche quella tripletta, modificare le tre posizioni. Un saluto a Bruno Capezzuto, un saluto agli amici di Napoli, un saluto a Mario Pascarelli. Mario, scorsa settimana, anche se indicavi una temperatura al di là di qualunque aspettativa, cielo nuvoloso, Vesuvio in lontananza avvolto dalle nuvole, insomma non la solita luminosa azzurrissima partenopeità, però confermi caldo che va oltre a qualsiasi aspettativa, spero che le cose siano un po' cambiate. E poi la scorsa settimana pulviscolo sahariano, chissà quale sia a questo punto la situazione, se ce lo fai sapere grazie mille. Grazie Bruno. Allora, 1994, ottima la tua segnalazione, il progetto Anxious con la produzione di Lillo Nicosia e di Philip Cleese, sto parlando di It's Love. Grazie Bruno, come sempre l'energia della novantazione. Enjoy the radio.

ricordate le prime tre posizioni su cui potete interagire e potete dire la vostra. 1995 per arrivare in conclusione con un classicone da brivido, eh? I The Blitz e Moving On dalla Bliss Corporation, con un ingegnere del suono che è passata alla storia, perché è Angelica Diabolica Villella, diabolica per l'abilità e per la severità con cui guidava i musicisti. Domenico Capuano, Gabri Ponte, Luciano Zucchetti, Massimo Gabutti, Simone Pastore, la voce meravigliosa di Viviana Presutti, la Vivian Beep, la troviamo qui prima dei saluti on Radio Dance Floor.

l'avete cantata? Lo so, l'avete ballata, l'avete richiesta alla radio. Era Movie, non erano i Da Blitz. Era il 1995, la canzone con la quale arriviamo anche ai saluti. Vi lascio con Flavio, vi lascio con la Dance Floor Parade. Vi aspetto.

0: Sabato prossimo in diretta dal Giafu Studio, grazie a Marco per l'ottima regia. Come al solito aspetto le vostre indicazioni alla maniera della radio antica. Un abbraccio grande da Enrico, enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Dance floor.
13: You know what time it is?
14: Sono le 17 in punto.
12: Dance floor.
15: Dance floor, dance floor, parade.
16: Dance floor.
17: Dance floor.
16: Dance floor.
17: Dance floor.
15: Parade.
12: Parade.
16: Dance floor.
18: Parade. Settembre è arrivato, le vacanze per molti ormai sono già un ricordo, le giornate iniziano ad accorciarsi in maniera sensibile, ma se pensate che tutto questo significhi che è arrivato il momento di spegnere la musica, avete sbagliato il programma, perché questa volta abbiamo impostato il 1996 nella nostra macchina del tempo e nella Dance Floor Parade di oggi ci sono ancora 20 ottimi motivi per tenere accese le casse con il volume molto alto. Ma oltre a questi 20 motivi abbiamo anche il podio della settimana scorsa. 3 Billy Moore, Up and Down, 2 Picotto Comodo, 1 Paola e Chiara, Vamos a Bailar. Questo il podio della settimana scorsa, targato 26 agosto 2000. Avete votato la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni e devo dire che effettivamente ci sono stati un po' di movimenti all'interno del podio. Intanto lui non si è mosso, è rimasto stabile lì. Billy Moore con Up and Down fermo alla 3. Abbandonano la leadership Paola e Chiara che scendono alla 2 con Vamos a Bailar. E invece sale Comodo di Picotto con il 41% dei voti, diventa la vostra numero 1.
12: Dance floor.
19: Parade!

a Radio Voto. Un abbraccio e un augurio di buona giornata ad Alberto Magalini, ad Alessio D'Onofrio, Andrea Platini, Andrea Riva, grazie a David Versari, Elvis Piovani, Francesco Biondi e poi a Francesco e Flora Barbaro. Grazie a Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Luigi Mosca, Manuela Farfallina. Un ringraziamento anche a Marco Carella, Mauro Ceccon, Valentino Gualandris, Nicola Pennazzato e Vincenzo Gemmini. E adesso pronti con il volume bello alto, perché quella che affronteremo oggi sarà la classifica del 7 settembre 1996, insieme a Flavio su Radio Dance Floor. È tempo di Dance Floor Parade. 20 canzoni, 60 minuti e allora facciamola partire questa macchina del tempo. Si comincia dalla numero 20 con 5 AM Heaven. Dance Floor Parade.

Si chiama Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90. Ancora ben trovati da Radio Dance Floor e da Flavio. Abbiamo aperto questa classifica con 5 AM e il titolo era Heaven. E devo dire che partire da Heaven non è proprio niente male, perché potrà anche essere il mese del rientro, settembre, ma noi almeno per qualche minuto ancora rimaniamo lassù, in paradiso. Box numero 20 per 5 AM.

Alla numero 19 c'è un nome che non ha bisogno di grandi presentazioni. Lui è Bob Marley e il titolo è quasi una filosofia di vita. What goes around comes around. Quello che gira prima o poi torna. E visto che siamo in una classifica, chissà che qualche canzone non faccia proprio questo percorso. Esce dalla Dance Floor Parade, si fa un bel giro e prima o poi torna a trovarci. Ma intanto oggi Bob Marley è qui, alla numero 19.

Full Intention, Uptown Downtown. Questo è un titolo che sembra già disegnare una mappa. Uptown Downtown, su e giù per la città. E se siete usciti per una serata dance nel 1996, probabilmente avrete fatto esattamente questo: casa, macchina, locale e ritorno a casa quando il sole era già d'accordo con voi sul fatto che fosse decisamente troppo tardi. Alla numero 18, Full Intention.

della dance italiana di quell'anno, arrivando fino alla seconda posizione nella classifica annuale dei singoli più venduti in Italia. Insomma, Dario Argento avrà probabilmente apprezzato il fatto che il suo profondo rosso sia riuscito a mettere paura anche al silenzio della pista. Alla 17 c'era Flexter.

0: 1996 come seconda traccia estratta da Dreamland. Fable arrivò alla numero 1 in Italia e anche in tante altre classifiche internazionali. Ma c'è una cosa affascinante: dopo Children, Robert Miles aveva dimostrato che una melodia al pianoforte poteva convivere perfettamente con il mondo della musica dance, e con Fable ha continuato a farlo. L'abbiamo ritrovato alla numero 16.
1: It's so low for me. It's so low for me.

Box numero 15 per Boris Lugosch, e qui il titolo è perfetto per una classifica. Keep pushing, continua a spingere, non mollare, insisti e soprattutto non guardare la posizione numero 1 troppo presto, perché siamo appena alla 15, davanti a noi ne abbiamo ancora 14, quindi keep pushing.

settembre potrebbe avere anche più di un significato. Getaway, scappare via. Ma via da cosa? Dal rientro al lavoro, dalla sveglia, dalla prima riunione dopo le ferie, da una call eterna? Non lo sappiamo, ma sappiamo che nella Dance Floor Parade possiamo ancora concederci qualche minuto per scappare via dalla realtà. E intanto siamo alla 14 con Shona Davis, Getaway. Yeah.

13 per DNG Dolce & Gabbana. E qui abbiamo un titolo che non potrebbe essere più semplice. Non serve tradurlo, non serve spiegarlo. Music, la musica, quella cosa che da sola riesce a mettere d'accordo la pista, la radio, le cuffie, l'automobile. Visto che siamo qui, direi che possiamo anche evitare altre spiegazioni. La facciamo parlare direttamente, proprio lei, dalla 13. Music.

Alla posizione numero 12, un altro nome che nel 1996 ritroviamo regolarmente nelle classifiche dance italiane: DJ Dado. Metropolis compariva nella top 20 italiana già durante l'estate, arrivando fino alla decima posizione nel mese di luglio. Una città enorme, migliaia di persone, luci, suoni, e in mezzo a tutto questo un DJ con una console. La Metropoli del 1996 aveva decisamente un bel ritmo, quello di DJ Dado. Box numero 12.

posizione numero 11, il nostro giro di boa. E questa volta il giro lo facciamo con un po' di spiritualità, perché con Idatura è arrivato il mantra. Questa formazione italiana pubblicò il singolo nel maggio del 1996, ispirandosi al concetto del suono che guarisce e agli insegnamenti di Buddha. Con Mantra Idatura parteciparono anche al Festival Bar di quell'anno, quindi occhio, perché per il nostro giro di boa oggi niente pizza e mandolino, oggi si gira direttamente con il mantra. La prima parte di questa Dance Floor Parade dedicata al 7 settembre 1996 l'abbiamo aperta con 5 AM in box numero 20 Heaven, 19 per Bob Marley, What Goes Around Comes Around, seguito alla 18 dei Full Intention con Uptown Downtown, 17 Flexster Profondo Rosso, in box numero 16 abbiamo ritrovato Robert Miles con Fable, seguito 15 da Boris Lugosh, Keep Pushing, 14 Shona Davis, Get Away, mentre DNG con Music ci facevano ballare in box numero 13. Alla 12 La Metropolis di DJ Dado e la 11 era questa dei Datura, il mantra. Abbiamo così lasciato alle spalle le prime 11 posizioni. Davanti a noi ci sono le 10 canzoni che occupano la parte più calda della classifica. E guardando quello che ci aspetta, vi anticipo soltanto una cosa: non sarà facile rimanere seduti. La Dance Floor Parade del 7 settembre 1996 entra nel suo emisfero caldo.

insieme a Flavio è tempo di Dance Floor Parade. Abbiamo superato il giro di boa, ora siamo entrati nell'emisfero caldo della chart. Siamo al 7 di settembre, le vacanze per molti sono ormai finite, le cartoline dalla spiaggia cominciano a lasciare spazio alle cartoline da rientro, ma c'è un posto dove l'estate non sembra voler finire, e quel posto naturalmente è la pista da ballo. E allora continuiamo il nostro viaggio nel 1996, perché da qui in avanti la temperatura salirà sempre di più. Alla numero 10 un titolo che sembra quasi un messaggio lasciato sulla porta: Party Over Here. Loro sono i 740 Boys, e se avete bisogno di una traduzione simultanea più o meno significa la festa è da questa parte, che considerando il calendario non è per niente una brutta indicazione, perché il 7 settembre qualcuno sarà anche tornato al lavoro, ma noi sappiamo perfettamente dove andare. Alla numero 10,

Parade, dalla classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90, oggi dedicata al 7 settembre 1996. È sabato, l'estate sta facendo le valigie, qualcuno ha già riportato a casa gli asciugamani da mare, qualcun altro sta ancora cercando di togliere la sabbia dalla macchina, e mentre il calendario prova a convincerci che la stagione è finita, qualcuno da qualche parte sta ancora mettendo un disco sul piatto, perché l'estate può finire su calendario, ma sicuramente non in pista. Alla numero 9 facciamo un piccolo cambio di atmosfera con Nylon Moon, Hotage, un titolo che già nel nome sembra mescolare due mondi, Hot, il cuore, e Age, l'epoca, quasi una fotografia sonora di quegli anni. E poi diciamolo, siamo nella Dance Floor Parade, non possiamo mica passare un'ora intera con il cuore perfettamente sotto controllo, no? Intanto questa era la nostra numero 9 con Nylon Moon, Hotage.

Sandy B, fai girare il mondo. E in effetti è esattamente quello che facciamo ogni settimana. Prendiamo 20 canzoni, le mettiamo una dietro l'altra e facciamo girare il mondo, quello del 1996.

alla numero 7, una di quelle facce che nella storia della dance italiana non ha sicuramente bisogno del cartellino identificativo. Fargetta, The Beat of Green. E qui il nostro 1996 torna a parlare italiano. Tra l'altro anche questo brano era già entrato nella top 20 italiana durante l'estate, arrivando fino alla 14ª posizione nella settimana del 6 luglio e alla 9ª il 10 agosto. Quindi se a qualcuno fosse rimasto il dubbio su quale fosse il beat dell'estate, Fargetta aveva già provveduto a chiarirlo.

Settembre è iniziato, il mare è ancora caldo, la sera arriva un po' prima, iniziano a fare capolino negli armadi, primi in maglioni, ma nessuno ha ancora voglia di arrendersi. E allora c'è sempre quella serata, quella in cui dici, vabbè, è l'ultima. E poi ne arriva un'altra, e un'altra ancora, perché settembre nel 1996 non aveva ancora cominciato.

5, siamo alla posizione numero 5. Qui, amici, abbiamo una canzone che non ha semplicemente attraversato il 1996. Questa ha lasciato le impronte, prodotta da Molel PJ, Free From Desire, è uno dei grandi simboli della stagione Eurodance italiana del 1996. In Italia era già stabilmente nelle posizioni alte durante l'estate e il suo successo sarebbe poi esploso ulteriormente anche all'estero. E c'è qualcosa di perfetto in questo titolo, Free From Desire, liberi dal desiderio. Beh, in discoteca nel 1996 eravamo sicuramente liberi da molte cose, dal sonno, dalla voglia di tornare a casa, dal concetto di domani mattina mi alzo presto, per il resto non garantisco nulla. Box numero 5 per Gala.

Eccoci, siamo arrivati al numero 4. A questo punto un passo, uno soltanto e poi sarà podio. DJ Panda, My Dimension. Questo è un titolo che sembra quasi perfetto per quello che stiamo facendo, perché la Dance Floor Parade ha una sua dimensione, una dimensione fatta di musica, di ricordi e di quei pochi minuti in cui torniamo esattamente dove eravamo nel 1996. My Dimension fu uno dei titoli dance di quell'anno e compare anche nella classifica annuale italiana, dove raggiunse la posizione numero 48 tra i singoli dell'anno. Ma oggi la nostra classifica ha deciso di andare molto più in alto e la seconda mezz'ora di questa Dance Floor Parade l'abbiamo aperta con 740 Boys in box numero 10, Party Over Here, 9 per Nylon Moon, Artage, mentre Sandy

0: 5. Gala faceva letteralmente esplodere questa posizione con Free From Desire. E la numero 4, insomma, è questa che ci ha accompagnati oltre al confine occidentale dell'emisfero caldo della chart. DJ Panda, My Dimension, la mia dimensione. E direi che per attraversare questo confine, una dimensione tutta sua gli serve proprio, perché da questo momento cambiamo prospettiva. Davanti a noi ci sono soltanto tre posizioni. La prima potrebbe essere una sorpresa, la seconda un pronostico e la terza è già lì che ci aspetta. E voi? Voi siete pronti? Perché da questo momento in poi il controllo della Dance Floor Parade è nelle vostre mani. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Amici, benvenuti sul podio della Dance Floor Parade del 7 settembre 1996. E il podio, naturalmente, comincia dalla numero 3 con Tori Amos, Professional Widow.
1: Number 3.

0: scalino più basso del podio abbiamo un nome che probabilmente non vi aspettavate di trovare proprio qui. Tori Amos, Professional Widow, un brano decisamente particolare per una Dance Floor Parade e proprio per questo bellissimo da avere in classifica, perché Professional Widow nasce lontano dai canoni della classica Eurodance, ma il remix di Armand Van Helden pubblicato nel 96 ha trasformato il brano in un'autentica bomba da pista. E non è soltanto una nostra impressione, il remix arrivò alla numero 1 della UK Dance Singles Chart e alla numero 14 della classifica generale britannica. Insomma, Tori Amos aveva portato il suo pianoforte, Armand Van Helden il martello pneumatico, e il risultato oggi è una bella numero 3 per Tori Amos, Professional Widow. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela, perché anche oggi potete scegliere la vostra preferita tra le prime tre e ogni voto continua a costruire la nostra grande super parade di fine anno. Ora, mentre voi recuperate i taccuini segreti per mettere le stelline, noi ci portiamo avanti, perché alla numero 2 arriva Clutch, Don't Worry.
1: Number 2.

Eccoci arrivati alla posizione numero 2. Il titolo a questo punto è quasi un consiglio personale. Don't worry, non preoccuparti. E loro sono i Clutch. Se siete arrivati fin qui aspettando di sapere chi sarà la numero 1, beh, Don't Worry, ci siamo quasi. Una curiosità interessante è che Don't Worry è una produzione del progetto italiano Clutch legato alla scena dance europea di metà anni 90. Oggi lo ritroviamo qui a un passo dalla vetta, alla posizione numero 2. Clutch, Don't Worry. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3. Toriamos, Professional Widow. 2. Clutch, Don't Worry. E adesso rimane una sola domanda. Chi si è preso la vetta della Dance Floor Parade del 7 settembre 96?

Allora, eccola la nostra numero uno di oggi. Abbiamo attraversato 20 posizioni, siamo arrivati finalmente in vetta e il titolo dice 7 Days, 1 Week. Loro sono i BBE e qui siamo davanti a uno dei grandi titoli della dance europea di metà anni 90, un progetto italiano, anzi italo-francese, che ha prodotto questo 7 Days, 1 Week che diventò un grandissimo successo internazionale proprio nel 1996. Un titolo che già dal nome sembra quasi fatto apposta per una classifica. 7 giorni, una settimana, che poi sono esattamente la stessa cosa, ma evidentemente nel 96 bisognava dirlo due volte e oggi, dopo 7 giorni e una settimana, la ritroviamo qui alla numero 1, 7 Days, 1 Week, BBE.

0: Volta. E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. A questo punto facciamo il nostro classico recap. Alla numero 3 Tori Amos, Professional Widow, 2 per Clutch, Don't Worry, e sul gradino più alto del podio BBE, 7 Days, 1 Week. Amici, questo era il podio di oggi, targato 7 settembre 1996. Fatelo vostro, hackeratelo, perché adesso tocca a voi, come sempre. Andate sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor e votate la vostra preferita tra queste prime tre posizioni, perché la Dance Floor Parade non finisce quando finisce la classifica. Ogni vostro voto continua a costruire la classifica delle canzoni più amate dal nostro pubblico, la Super Parade di fine anno. 22 anni? No, aspetta, facciamo ordine. Siamo nel 1996, abbiamo appena rivissuto un'altra Dance Floor Parade, quella del 7 settembre 96. Tre canzoni sul podio, 20 posizioni e un'altra pagina di storia della dance che abbiamo rimesso sul piatto. Ci sentiamo alla prossima. Ricordate, la storia della dance non si ascolta soltanto, si balla. Da Flavio è tutto. Ciao, ne?
1: Dance Floor Parade.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 18 e un minuto.
2: Dance Floor.
5: Welcome.
6: Anni 2000.
7: Welcome to the new millennium.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1995.
2: I can see the

Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
12: You know what it is?
13: Radio Dance Club. Back to the 90s.
14: Luce Verde Italia.
15: Buonasera, ben trovati. Sulla 9 Milano-Como Chiasso per le operazioni doganali si sta in coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Incidente con code sulla statale 36 Milano-Lecco tra Lissone e la tangenziale nord di Milano. Sul tratto milanese della A4 file alla barriera di Milano Est verso Torino. Restiamo sulla A4 sempre a causa del traffico intenso. Si è formata una coda di 4 km tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano. E sempre in direzione di Milano, sull'Autosole si sta in coda tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord e tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. A sud della capitale code anche qui per traffico intenso sulla via Pontina tra Castel Romano e via di Decima verso Roma. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
14: Un servizio a cura dell'ACI.

Activator.

0: radio ufficiale degli anni 90.
1: Su Radio Dance Floor c'è
2: Back to the Groove.
1: Girano i dischi di Joe Turco DJ.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e un minuto.
0: Dance Floor.
3: Welcome, welcome,
0: welcome.
3: Welcome to Global Evolution, the dark side of Radio Dance Floor.
4: Global Evolution. Global Evolution. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution, le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer

0: Tour. Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
1: Let's party.
0: Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia.
1: Let's party.

0: Global Evolution, la dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia. Global Evolution, la metamorfosi del suono. Global Evolution, conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ.
1: Anno 1999.

0: Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
1: Anno 1995.

0: Evolution. Global Evolution, la dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
1: Dance floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 22 e un minuto.
1: Dance floor.
0: The 90s zone. The 90s zone. The 90s zone.

0: message.
1: Sistema inserito per digitalizzazione.
0: Dati.
1: Inserire dati. Dati.
0: Dati.
1: Dati. Dati.
0: Il suo radio di Enrico.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
3: Ben ritrovate, ben ritrovati. Sabato 5 di settembre 2026. E vuol dire essere entrati nel mese un po' malinconico, forse. Almeno non so se questa sia anche la vostra sensazione. SDE, i suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni. info@radiodancefloor.it. Enrico@radiodancefloor.it. Poi pagina Facebook, pagina Instagram. I colori dell'autunno sono certamente straordinari. Una tracklist straordinaria, tanto per ripetermi, proprio grazie al vostro aiuto, per cui andremo ad esplorare in questi 60 minuti tante emozioni in musica, come dire, la magia della radio, la magia degli anni 90. Partiamo dalla cifra tonda, il 2000, il progetto Unconditional, il progetto di Antonio Romeo, di Maurizio Zoffoli, di Roberto Righi, la ricorderete, Magic Fit. Questa è una canzone incredibile, la maniera migliore, il groove accattivante per incominciare il nostro appuntamento qui on Radio Dance Floor.
4: This is something special for you. This is something special for you. This is something special for you. This is something special for you.
5: I

benissimo in quella conclusione di millennio e di secolo e suona benissimo a distanza di tanti anni. Unconditional era Magic Feet e lo so che l'avete ballata tante volte, fu uno dei grandi grandi successi di quella seconda parte in effetti degli anni 90, quando però c'erano ancora delle emozioni molto forti e molto legate a proprio all'energia della novantazione. Saluto subito intanto Luigi Mosca. Allora Luigi, grazie per la splendida fotografia che hai condiviso la scorsa settimana, un cielo illuminato da un sole rovente, una solatissima Odissea 2000 Aqua Park, tanto caldo, e poi la foto scattata a Simerimare, località in provincia di Catanzaro, come sempre la splendida Calabria. Grazie Luigi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto anche Carola Britti. Carola, che tu mi ascolti in diretta e mi ascolti in replica, non fa assolutamente differenza, l'essenziale è gustare l'energia della novantazione. E intanto un saluto grande subito a Vincenzo Gemmini. Allora, nel 2000 con Unconditional abbiamo esplorato l'ultima parte degli anni 90, peraltro poi c'è anche un particolare, un vero e proprio cameo, Life is Something Special dei Beach Boys, che vengono ripresi proprio dal progetto Unconditional. Nel 2000 da una label che ha un nome davvero accattivante, Electropolis, arriva il progetto che viene denominato Trinity Into the Blue, con Alex Trauk, Dean Montenegro, ancora Clan, Soltan Moradi, insomma questo progetto che unisce personalità e sensibilità davvero molto diverse tra di loro. Grazie Vincenzo, grazie per la tua presenza, grazie per la collaborazione, come al solito l'energia della novantazione qui sulla vostra radio stazione preferita. Enjoy the 90s.

Grazie Vincenzo Gemmini, grazie per questa segnalazione. Siamo ancora nel 2000, progetto Trinity, era Into the Blue, quelle cose meravigliose che grazie a voi ritrovano una loro magnifica vitalità. Un po' di saluti alla maniera della radio antica, lo sapete, saluto Nicola Ricci. Nicola, un gran piacere poterti trovare e soprattutto poterti augurare un buon weekend, qualunque cosa tu abbia deciso di organizzare per questo fine settimana. Saluto intanto anche Isra Montoya, Giuseppe Stocchero, Alessio D'Onofrio, un saluto a Carlo Savino. Grazie ragazzi, raccontatemi, sapete bene mi piace arrivare a curiosare in quello che avete organizzato per questo weekend, raccontatemi quello che state facendo esattamente in questo momento. Io intanto vi regalo grande musica, o meglio la regalate voi che la portate in condivisione. Allora un saluto grande ad Antonietta Nina Lovisi, la quale ci accoglie, ottima padrona di casa sulle colline del sud dell'Astigiano, non a caso patrimonio UNESCO dell'umanità. Una canzone per fare gli auguri di buon compleanno, scrive Nina, a mio fratello Gerardo. Allora, nel 1994 i Two Brothers on the Fourth Floor, che poi sono Bobby e Martin Boer, arrivano dall'Olanda, arrivano con questa canzone che fa parte di un album intitolato proprio così, Dreams Will Come Alive. E allora, beh, Nina, grazie per la tua presenza, grazie per questo saluto e un saluto grande, grande, grande a Gerardo. Ritroviamo l'energia della novantazione, alzate un po' il volume della radio, come sempre, enjoy the radio.

Grazie ad Antonietta Nina Rovisi. Un saluto grande a Gerardo. Buon compleanno, Gerardo. Canzone bellissima quella dei Two Brothers on the Fourth Floor, anche in questo caso Dreams. E allora quelle magie che arrivano in questo caso da un tempo lontano, ormai era il 1994, ed in effetti di anni ne sono passati veramente, veramente moltissimi. Grazie Nina, grazie per la tua presenza. Un saluto grande ad Attilio Giotta dalla Valtellina. Questa volta scrive Attilio, lo diceva la scorsa settimana, non ti sto ascoltando mentre sono al lavoro, ma dalla palestra. Come al solito, attività fisica per la serie Men Sana in Corpore Sano. Grazie Attilio, un saluto alla tua splendida serie di montagne, perché la Valtellina è una vera e propria meraviglia. E poi un saluto agli amici che stanno lavorando, perché l'energia della Novantazione è un ottimo supporto energetico. Un saluto al Biagio, al Bios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista. Bios, immagino di raggiungerti in cabina in questo momento, e allora buona giornata, buon lavoro. Sarà partita prestissimo e ce n'è ancora un pezzettino, ma con l'energia della Novantazione, vabbè, c'è quella carica energetica davvero importante. Un saluto anche a Christian, pure Christian in fase lavorativa in questo momento. Un saluto a Francesca Adami, un saluto a Paolino, Dionisio, Jimmy. Ragazzi, un gran piacere potervi incontrare, mi farebbe molto piacere sapere che cosa state facendo esattamente in questo momento, soprattutto perché si porta in condivisione tutta quella serie di situazioni che amo definire le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Dunque, abbiamo questo back to back tra canzoni più recenti, meno recenti. Nel 94 con Dreams dei Two Brothers on the Fourth Floor siamo entrati nella prima parte degli anni 90. Nel 1995, altro progetto italiano straordinario, quello di Ginny, questo stage name dietro cui si nasconde un team di produttori notevoli, Alessandro Gilardi, Claudio Varola, Walter Cremonini, Giordano Trivellato, Giuliano Sacchetto, e poi una vocalist importante come Sandy Chambers, che si alternava con Liv McQueen. E questa Wanna Be With You è una vera e propria meraviglia. 1995, suonava molto bene allora, suona molto bene oggi, sabato 5 di settembre, qui all'interno dei Suonati di Enrico. Enjoy!

0: anche in questo caso lo so che avete alzato il volume della radio e avete fatto benissimo, avete tutto il mio applauso, perché questa Wanna Be With You di Ginny è una di quelle canzoni che devono essere ascoltate con il volume adeguatamente alto. Anzi, voi ditemi quello che state facendo, raccontatemi come state vivendo l'energia della novantazione. Lo chiedo anche a Francesco Antonelli da Castrocelo, ma lo chiedo anche agli amici che stanno ascoltando la radio in questo momento, vedi ad esempio Filippo Cogoni che a Cagliari, la bellissima Sardegna, Trensin in Slovacchia, c'è Cnedio Crocodile a Calcio, c'è Marco Rodolfi. Raccontatemi quello che state facendo, ditemi cosa avete organizzato per questo sabato 5 di settembre e un saluto a chi invece mi ascolterà poi nei momenti replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Thomas, è il tuo momento, la prima delle due canzoni. Allora, torniamo alla fine del millennio 2000. Una label importante come la Dance World Attack, la DVA, e se vi dico Alexia, e vabbè, via, emozioni a raffica. Bravo Thomas, ottima segnalazione, c'è ti amo nella versione remix, lei magica, Alessia Aquilani, questa spezzina straordinaria. Chissà se le hanno dato la cittadinanza onoraria, anche perché insomma se lo meriterebbe proprio, la produzione di Robix, di Roberto Zanetti. Bravo Thomas, va molto bene, questa è una canzone che ci riporta a vivere le emozioni degli anni 90, sulla sintonia delle emozioni qui on Radio Dance Floor.
1: Ti amo,

Grazie Thomas, ottima segnalazione. Alexia, ti amo, ti amo. L'avete cantata anche questa, è una di quelle canzoni che non soltanto si ascoltavano alla radio, non soltanto si dedicavano alla radio, ma anche, beh, si cantavano e poi anche naturalmente si ballavano. Un saluto ad Antonio Magic Caminito, che non so esattamente dove sia in questo momento, l'essenziale è che sia sulla pulsazione novantica. Un saluto a Corrent in Orient, un saluto a Massimo Meoni da Castiglione del Lago. Vedete le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità che passano anche attraverso le geografie del Dance Floor People. Ce ne torniamo invece nella zona del veneziano con la seconda delle due indicazioni di Thomas. Andiamo indietro di qualche anno, nel 1994, da una label importante come la Plastica arriva il progetto Dragana con Taxi Fantastic. Allora Claudio Zennaro, Fulvio Zaffret, Stefano Portaluri e poi l'Einstein Corporation, del resto tutto arrivava dal mondo di Einstein Dr. DJ, avete visto anche dal nome dei produttori. Grazie Thomas, mi auguro che tu possa avere un volume sufficientemente alto, perché questa è una di quelle canzoni che partono un po' bisbigliate, ma poi il suono, la potenza della novantazione si fa veramente sentire qui on Radio Dance Floor.

Grazie, grazie, grazie Thomas. Che bella che questa canzone, Dragana Taxi Fantastic. Emozioni tante, lo so che come al solito la radio diventa la vostra piacevolissima macchina del tempo, quella che riesce ad azzerare distanze cronologiche, distanze spaziali, insomma la bellezza, la magia della radio da sempre. Intanto un saluto a Gabriele Visi che ci porta a Roma, dove torneremo tra poco con la selezione di Andrea Riva. Gabriele, ben trovato e soprattutto grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Un saluto ad Attilio Pessina, a Sandro, Sandrula DJ Zavoli da Bellaria, Igea Marina. E adesso che ne dite? Un po' di emozioni, tante, ce ne sono veramente moltissime. Sabato 5 di settembre in diretta dal Jafu Studio, vedete il primo appuntamento del mese di settembre con questa playlist che è formidabile. 1996, lui si chiama Orhan Terzi, è nato nel 1964 ad Istanbul, è naturalizzato in Germania da tanti anni, lo so, l'avete capito, il DJ Quicksilver, e questa bellissima lo è di nome e di fatto, l'energia della novantazione, perché è solo dance emozionante, i suonati di Enrico.

una di quelle canzoni che periodicamente devono essere ascoltate, perché sono un vero e proprio toccasana. Il DJ Quicksilver, questa canzone che mi ricordo benissimo quando andava alla radio, era la canzone adatta per le dediche, perché una canzone intitolata bellissima non può che essere un'ottima occasione per le dediche. E allora un saluto a Mario Pollice che si trova a Pescara, a Mia Pretnar, a Bistrica Prizric, un saluto a Silvia Stanchi, grazie per quello che mi state raccontando. Aspetto le vostre indicazioni, dediche, controdediche, alla maniera della radio antica, la tracklist che come al solito viene realizzata proprio dalle vostre segnalazioni. E adesso un saluto a Salvo Delia, sempre un gran piacere arrivare in Puglia, zona del Salento. Grazie Salvo per la tua tracklist che di settimana in settimana andiamo ad esplorare, dal 97 del DJ Quicksilver al 99 di Double X, un altro progetto italiano con Give It Up, Alessandro Gilardi, Claudio Varola, insomma nomi che ritroviamo spessissimo, anche perché hanno prodotto veramente un'infinità di progetti di musica dance, il che ci dà l'idea plastica concreta di quanta vitalità il mondo discografico avesse negli anni 90. Alzate un po' il volume della radio, gustatevi la novantazione, come al solito qui on Radio Dance Floor.

Altro progetto importante, quello di Double X, Give It Up, era il 1999. Un appuntamento questo che ci ha permesso di esplorare un'ampia parte dell'ultima sezione degli anni 90, grazie a Salvo D'Elia. Grazie Salvo per la tua collaborazione, grazie naturalmente per questa presenza così costante che io trovo veramente formidabile, anche perché è la maniera migliore per creare, insomma, quella relazione così forte con la propria radiostazione preferita. Era la prima delle due indicazioni. Dal 99 andiamo al 95 con questo progetto Yoli. Ci spostiamo in Spagna, a Valencia, anche perché la vocalist è Yolanda del Campo, la produzione di Gerardo Fortuny e di José Rioch. Sto parlando di To France, con questo progetto che va a recuperare una canzone straordinaria del 1984, perché è una vera e propria cover dell'originale, che arriva dalla produzione di Mike Oldfield e di Maggie Reed. Ottima segnalazione, come sempre Salvo, grazie per la tua presenza, grazie a voi per quello che mi state dicendo, per portare in condivisione quello che state organizzando, quello che state vivendo in questo sabato 5 di settembre, in diretta dal Giafu Studio, i suonati di Enrico.

grazie a Salvo D'Elia, grazie anche per questa canzone straordinaria, già l'originale di Mike Oldfield e di Meg Greeley, pensate 1984, Two Friends, era un capolavoro. Questa è stata la rieditazione molto rispettosa, peraltro anche dell'originale con il progetto Ioli. Grazie naturalmente a Salvo D'Elia, grazie per tutte queste belle opportunità che abbiamo di andare ad esplorare il mondo della dance degli anni 90. 1994, non ci muoviamo troppo, prima 95 con Ioli, 94 a questo punto, ma cambiamo latitudine perché siamo nel Regno Unito, a Manchester, dove c'è il progetto Urban Cookie Collective, proprio quelli di The Cade Secrets. Bene, arriva anche questa canzone straordinaria, Eye on Happy Vibe, con il progetto di Rohan Heath. Se andate a cercare qualche informazione sulla rete, visitate la pagina Wikipedia e trovate quante cose Urban Cookie Collective abbiano fatto e indirettamente continuino naturalmente a fare. La pulsazione novantica di Radio Dance Floor, tra poco c'è anche Flavio e sarà Dance Floor Parade.

sonorità riconoscibilissime, anche perché questo era proprio il marchio distintivo, un po' la cifra musicale di Urban Cookie Collective, Ion Happy Vibe. Era il 1994 e lo so che ve la siete gustata e magari l'avete anche richiesta alla radio in quel lontano 94. Do il benvenuto ad Andrea Riva, con il quale ritorniamo nella città di Roma. Eravamo già prima a Roma con Gabriele Bisi, che ritorno a salutare davvero con grande piacere. Grazie Andrea, grazie come sempre per la tua presenza e grazie per le tue indicazioni. Allora, progetto italiano Alison Price, questo è lo stage name. Siamo nel 1994, questa I Need I Want vede le produzioni di Giacomo Maiolini, Diego Abaribi e ancora Stefano Gaffurini, anche in questo caso nomi che ritornano frequentemente. Grazie Andrea, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People. Un saluto.

Grazie ad Andrea Riva, grazie naturalmente a te, grazie per la tua presenza, grazie per questa I Need I Want, il progetto di Alison Price che ci ha riportati nel 1994. Come vi ho detto, tra poco ci sarà Flavio e sarà Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90, ma attenzione, le prime tre posizioni sono il podio fluido su cui potete interagire attraverso i contatti social della radio, potete dare la vostra indicazione e perché no, modificare anche quella tripletta, modificare le tre posizioni. Un saluto a Bruno Capezzuto, un saluto agli amici di Napoli, un saluto a Mario Pascarelli. Mario, scorsa settimana, anche se indicavi una temperatura al di là di qualunque aspettativa, cielo nuvoloso, Vesuvio in lontananza avvolto dalle nuvole, insomma non la solita luminosa azzurrissima partenopeità, però confermi caldo che va oltre a qualsiasi aspettativa. Spero che le cose siano un po' cambiate. E poi la scorsa settimana pulviscolo sahariano, chissà quale sia a questo punto la situazione, se ce lo fai sapere grazie mille. Grazie Bruno. Allora, 1994, ottima la tua segnalazione, il progetto Anxious con la produzione di Lillo Nicosia e di Philip Cleese, sto parlando di It's Love. Grazie Bruno, come sempre l'energia della novantazione. Enjoy the radio.

Grazie Bruno, ottima, ottima, ottima. Progetto Anxious, It's Love, era il 1994. Grazie per la tua costanza e grazie per portare in condivisione questi che sono progetti veramente meravigliosi. Quasi arrivati in conclusione, poi vi lascerò nelle sapienti mani di Flavio e sarà la Dance Floor Parade. Attenzione, come già vi ho detto, ricordate le prime tre posizioni su cui potete interagire e potete dire la vostra. 1995 per arrivare in conclusione con un classicone da brivido, eh? I Da Blitz e Moving On dalla Bliss Corporation con un ingegnere del suono che è passata alla storia perché è Angelica Diabolica Villella, diabolica per l'abilità e per la severità con cui guidava i musicisti. Domenico Capuano.

0: L'avete cantata? Lo so, l'avete ballata, l'avete richiesta alla radio. Era Movie, non erano i Da Blitz. Era il 1995, la canzone con la quale arriviamo anche ai saluti. Vi lascio con Flavio, vi lascio con la Dance Floor Parade. Vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio. Grazie a Marco per l'ottima regia. Come al solito aspetto le vostre indicazioni alla maniera della radio antica. Un abbraccio grande da Enrico. Enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: È 1:03.
1: Dance Floor.